vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi.

0: il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: La domenica ha un nuovo tramonto, un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
2: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
1: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
2: Ascolta Radio Caffè ogni momento.

qualche attimo può diventare un tuo momento, un evento indimenticabile, una sorpresa emozionante, una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché nessuno

lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

Song Survive, un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Radio Caffè, Love Emotion.

Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high-tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi cliccando radiocaffè.it.

Benvenuti a tutti, buon lunedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi nel nostro consueto contenitore, il nostro magazine, anche per questo inizio di settimana, sempre nel periodo più bello dell'anno, mi verrebbe da dire, che è l'estate. E appunto tra poco parleremo anche di tendenze estive. Per anni le infradito sono state considerate delle ciabatte, delle scarpe da spiaggia, quasi da non da persona cool, ecco. Ora invece sono tornate di moda, soprattutto in quest'estate 2026.

0: anche oggi. La tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: Cosa avete ai piedi adesso? Perché dobbiamo parlare di una delle ciabatte, scarpe, chiamiamola come vogliamo, anche se aperta, quindi ciabatta più famosa del mondo, può piacere, può non piacere, ma ogni anno è sempre presente per tutte le persone che sono le Infradito e stanno vivendo una nuova giovinezza, mi verrebbe da dire, proprio per quest'estate 2026 nel mondo fashion. Non sono più solo viste come ciabatte da mare, ma sono dei sandali reinterpretati da brand, ma anche da designer minimal, con per esempio delle aggiunte, tipo quest'anno sono uscite delle Infradito con il tacco, oppure fatte in pelle, un po' più eleganti, no? Perfette anche da essere abbinate a dei look urbani, e non sono soltanto estive, perché il loro ritorno racconta proprio una tendenza più ampia. Ci sono persone che decidono di usarle già dalla primavera, anche dopo settembre. Inizia a fare, no, non proprio freddo, però comunque le temperature cambiano. Comunque c'è proprio questo ritorno alla voglia di usare le Infradito. Mi piacciono, io faccio parte delle persone che sì, sono comode, vanno benissimo per il mare, per uscire un po' meno, però ovviamente de gustibus, no? Si dice così.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: Tra poco, cari amici, voliamo nella bellissima Spagna per parlare del caldo che un po' tutti noi stiamo combattendo, chi in un modo, chi nell'altro. Una comunità proprio spagnola ha costruito una grande opera, ha deciso di prendere ago, filo e tantissima creatività.

0: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma. Radio Gaffè.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

dobbiamo andare in Spagna per parlare del caldo che c'è anche da quelle parti, com'è simile, abbastanza simile a quello che c'è in Italia, bisogna andare esattamente vicino Siviglia più o meno. 300 donne hanno deciso di realizzare delle grandi coperture colorate fatte all'uncinetto per fare ombra nelle strade del paese. Questo progetto è nato dal basso con tanto impegno e con mesi di lavoro, migliaia di gomitoli che hanno trasformato alcune vie effettivamente in un'enorme installazione urbana. La cosa bella è che la soluzione non è solo pratica, ma è anche estetica, è anche molto bella da vedere, sociale, no? Quelle coperture proteggono dal sole, ma raccontano anche la collaborazione, il tempo condiviso, la cura del posto in cui diciamo si rispecchia l'umanità, no? Il voler stare insieme per fare qualcosa per la comunità. È veramente una bellissima iniziativa e soprattutto una cosa super instagrammabile. Infatti questo progetto è arrivato alla bocca di tutti, anche la nostra, proprio grazie a determinate foto che sono uscite sui social. Queste vie sono diventate ancora più belle.

Tra poco parliamo di un luogo che è sempre stato raccontato come un mondo quasi solo maschile, poi però è arrivata una ragazza che ha deciso di infilarsi sotto un'auto, di prendere in mano gli attrezzi, ha cambiato completamente la prospettiva.

Voglio parlarvi di Sofia Trinchini. Chi bazzica un po' sul mondo dei social sicuramente sa di chi parlerò, chi non lo sa invece ve la racconto perché merita di essere raccontata la sua storia per quello che sta facendo. È una ragazza che ha rotto un'immagine molto radicata da tanto tempo. 21 anni, riminese, studentessa di ingegneria meccanica e futura pilota di drift, Sofia ha trasformato una passione considerata per molto tempo da uomini in un racconto moderno. Lei praticamente lavora all'interno di un'officina, lei porta in officina qualcosa che spesso non siamo abituati ad associare a quel mondo fatto di grasso, no? di motori, e chi più ne ha più ne mette. Lei porta tanta competenza perché non è che una ragazza non può farlo, le ragazze possono essere più brave dei maschi in tutto e per tutto, assolutamente, ma oltre a prendere a portare questo ha portato anche passione, capacità, percorsi. È una cosa che non deve appartenere a solo un genere, no? Il fatto che una giovane donna è riuscita a raccontarlo con naturalezza, perché lei fa vedere quello che è il suo lavoro tra social e manifestazioni, ha aiutato anche a cambiare un po' lo sguardo di chi osserva questo mondo. Quindi il messaggio è molto bello, non devi assomigliare allo stereotipo di un ambiente per entrarci, ma puoi portarci dentro chi sei, anche con, in questo caso, una bella chiave inglese e la manicure appena fatta.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo lunedì. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h03.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio
2: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati, una buona giornata a chi si fosse da poco messo all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova sono segnalati rallentamenti con code per traffico intenso tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia, rallentamenti con code sempre a causa dei notevoli spostamenti tra Soave e Verona Sud in direzione Milano. Attenzione sulla 4 Venezia-Trieste, è segnalato un veicolo in panne in direzione Venezia tra Meolo Roncade e l'innesto con la tangenziale di Mestre. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto per il momento, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Scendi letto e caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 9h01.
1: Mangi il Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Radio Caffè.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Venezia-Padova si verificano code per traffico intenso tra Spinea e l'innesto con la 13 in direzione Milano, e poi sulla tangenziale di Mestre code sempre per traffico tra Rotatoria Miranese e Castellane in entrambe le direzioni, e code anche tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Ci spostiamo infine sulla 4 Brescia-Padova. In questo caso per traffico si verificano rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia, e rallentamenti con code tra Soave e Verona Sud in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Un Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Ogni momento ha la sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 10h02.
1: Mangia monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla 4 Venezia Padova, ritroviamo ancora code a causa del traffico intenso tra Spinea e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso tra rotatoria Miranese e Castellana in entrambe le direzioni e anche tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. E poi sulla 4 Brescia Padova, rallentamenti con code a causa dei notevoli spostamenti tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia, rallentamenti con code per lo stesso motivo tra Soave e Verona Sud in direzione Milano. Andiamo poi sulla 23 Palmanova Tarvisio, vi informiamo che dalle ore 23 alle 5 nella notte di lunedì 20 luglio per lavori di società Autostrade verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine e Gemona Osoppo in direzione Tarvisio a causa di lavori. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, sempre a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. Viaggiando più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
0: Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 10h58.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
6: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati sulla 4 Venezia Padova. Si rallenta per traffico intenso tra Spine e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Sulla 4 Venezia Trieste code per traffico intenso anche in questo caso alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Andiamo sulla 23 Palmanova Tarvisio. Vi informiamo che dalle 8.30 alle 15.30 di mercoledì 22 luglio verrà interrotta la fornitura di energia elettrica nelle aree di servizio di Zugliano Est e Zugliano Ovest. Pertanto non verranno effettuate la somministrazione di cibo e bevande, non verrà erogato alcun tipo di carburante. Bagni e market resteranno aperti. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste ed è tutto, più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa.

0: sempre.
1: Buongiorno.
2: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Perry quello che di Perry. Peputto, Peppino, Peppino.
4: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
5: Vattene da questo studio.
6: Buongiorno signori, è il 20 luglio, il giorno dopo i mondiali. Avete visto come sono andati? E poi magari ne parliamo anche noi. Intanto cominciamo il nostro macchiatone di Radio Caffè. Siete qui su Radio Caffè dalle 11 alle 13 al solito con me.
7: Il macchiatone.

tutti i giornali si parla della vittoria della Spagna ai mondiali, c'è molto sport sulle pagine nazionali e poi muori manette tra gli agenti e il 118. Un caso a Bologna, vedremo che cosa è successo. Morire nelle mani dello Stato, lo scrive Repubblica, prima era il Corriere, la Stampa, Furia Rossa, si parla della Spagna e poi di Antonelli che vince il Gran Premio. Diciamo che queste sono le due notizie che imperano su tutti i giornali nazionali. Roggero è in galera per la legge di Salvini, votata pure da Meloni. Andate a vedere un po' come funziona, dicono. Il mondiale esagerato è della Spagna e avanti. Questi sono i due, diciamo, le due notizie. Poi naturalmente andiamo a vedere le pagine regionali.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Il treno dei desideri per Ionica è grecanica, lo scrive Calabria Live, ma una nuova azienda pubblica per governare i trasporti è sull'altra voce quotidiano di Cosenza, mentre rimanendo magari in altri lidi, ma sempre lì vicino, spari nel feudo del clan Giannelli, lo scrive Cronache di Napoli, e poi Il Mattino che aiuto basta, muore mentre lo ammanettano. Anche qui si parla molto di quella faccenda. Andiamo a vedere in Toscana, invece, il Tirreno, speronata dall'auto rubata a Livorno, dopo l'impatto la 500 si schianta contro la farmacia, casi di cronaca e di incidenti, salta la corrente elettrica, campeggi KO, scrive il Tirreno, Piombino, e poi Vannacci che apre a Meloni sul Corriere di Arezzo. Gli altri giornali della Toscana più o meno riportano le notizie che abbiamo detto, ne vediamo ancora uno. Andiamo a vedere la Sicilia, prima di guardare il Veneto, che lo guarderemo dopo. Giornale di Sicilia, c'è naturalmente il ricordo di Mattarello, di Mattarella ricorda Borsellino, sconfitto il disegno eversivo, incendi senza tregua, bollino rosso a Palermo, Catania e Messina, e poi Borsellino, quel silenzio che fa ancora più rumore del tritolo della strage. Questi sui giornali siciliani naturalmente si parla di questo fatto, visto che c'è una ricorrenza. E noi andiamo avanti con la musica tra poco.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
3: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

Abbiamo sentito un sacco di volte la parola claustrofobia, solo che non tutti hanno le idee chiare su che cosa voglia dire. Questa mattina ne parliamo con Serenella Salomoni, qui al macchiatone di Radio Caffè. Facciamo le cose veloci oggi. Rimanete con noi, a tra poco.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Fobia. Ogni volta andiamo ad analizzare un termine nuovo e con noi Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia. Parliamo di claustrofobia. Che cosa vuol dire? Sì. Come funziona?
1: Carissimi, allora la claustrofobia è la paura di essere intrappolati in spazi ristretti. A volte può bastare un semplice pensiero a far scattare questa inquietudine. Quando si entra in una stanza troppo piccola e piena di gente, magari prendere l'ascensore, oppure attraversare un tunnel, oppure salire su un veicolo, ma anche ci sono le persone che la sentono anche soltanto per indossando una maschera oppure infilando una maglia che è troppo stretta. È una paura irrazionale che può però arrivare a scatenare il panico. È stata identificata moltissimi anni fa da uno psichiatra italiano che si chiamava Antigono Raggi nel 1870 addirittura, e poi gli hanno dato questo termine, ecco. Ci sono stati poi degli altri studiosi che sembra che, studiando la claustrofobia, hanno visto che la componente principale della claustrofobia era la paura di soffocare, immediatamente seguita da quella di ritrovarsi intrappolati. Questo è molto brutto, sai, perché ti gestisce la vita, quindi ci sono c'è ansia e attacchi di panico, sono i principali sintomi scatenati dalla claustrofobia, e ci sono vari segnali durante un attacco. Ci sono delle reazioni fisiche, dalla sudorazione al tremore, oppure la paura di perdere il controllo, oppure l'ansia incontrollabile, la paura anche di morire. Cioè, queste cose ti fanno aumentare sempre di più le tue paure, e beh, chiaramente stai male. E come riuscire a regolarti? Il trattamento più comune per questo tipo di cose è la psicoterapia, che ti insegna a gestire e controllare i pensieri negativi, oppure ti aiuta anche attraverso il training autogeno, che è efficace per tranquillizzarti e cercare di affrontare un pochino meglio tutto ciò.
0: Molto chiaro. Grazie Serenella, buona giornata. A presto.
1: A voi, buona giornata a voi. Ciao.

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 12h02.
2: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Buongiorno da Daniela Obaldi, era in Italia regolarmente da quando aveva 7 anni con la famiglia, rinnovando il permesso di soggiorno nella speranza di ottenere la cittadinanza. Emergono dettagli della vita di Abderrahim Fakir, l'uomo di 43 anni morto nel quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Residente con la moglie nel comune di Sasso Marconi, aveva un'impresa di facchinaggio, viene descritto da amici e familiari come una persona tranquilla e responsabile. Gli agenti che lo hanno fermato sono intervenuti su chiamata dei residenti, secondo cui l'uomo stava dando in escandescenze. Aveva problemi con l'asma, non respirava, ricostruisce la famiglia. Vanno evitati i processi sommari e la gogna social, dice Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia COISP, che ricorda: le bodycam dei poliziotti sono state già messe a disposizione degli inquirenti, lì c'è la verità oggettiva. Protestano intanto gli abitanti del quartiere, definito difficile. Ieri una prima iniziativa spontanea per dire basta alla violenza. Anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, con il presidente della regione, Michele De Pascale, chiede che venga fatta piena luce su quanto avvenuto. Per stasera ha organizzato un nuovo presidio nella zona. Cambiamo argomento. Non si attenua l'escalation del conflitto russo-ucraino, che nelle ultime 24 ore conta il tragico bilancio di 20 morti e 142 feriti. Le forze di Mosca hanno lanciato bombe su Zaporizhzhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. La Russia ha utilizzato 125 droni, 25 missili balistici, 10 missili ipersonici e altri 6 per colpire Kiev e Kharkiv, dice Zelensky, che ribadisce prioritaria la protezione contro i missili. Finché subiremo attacchi non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il 9, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto intanto esplodere 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita 8 miglia nautiche a nord-ovest di Qumzar, in Oman. Ed è tutto. A più tardi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia Trieste. Per un incidente segnaliamo code tra Cessalto e l'innesto con la 28 in direzione Trieste, in questa direzione per traffico code alla barriera di Trieste Lisert. Sulla 4 Venezia Padova per traffico si rallenta tra Spinea e l'innesto con la 13 in direzione Milano, e poi sulla 4 Brescia Padova code per un incidente tra Peschiera del Garda e Desenzano in direzione Milano. Rallentamenti con code per traffico intenso tra Brescia Ovest e Brescia Est in direzione Venezia. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Vediamoli allora dunque i giornali del Veneto, il Gazzettino, sicurezza, nuove polemiche, attacchi social, Giordani denuncia l'attivista verde su Gazzettino, e vediamo invece su altri giornali Corriere delle Alpi, alluvioni dove si rischia, e l'Arena di Verona, addio Bagnoli, il lutto di Verona, tutto l'Hellas ai funerali in San Zeno, e A27 ora il nuovo casello sulla tribuna di Treviso. L'AFA costa uno stipendio, per l'energia probabilmente è anche quello il problema, scuola senza professori, lo scrive il giornale di Vicenza, quasi 900 cattedre vuote, un terzo per il sostegno. Altri giornali non li abbiamo, ma abbiamo più o meno capito che lunedì è questo, andiamo avanti con la musica, rimanete con noi.

0: ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono.
1: Un caso interessante da sottoporre all'avvocato Nicola Todeschini è quello che ci segnala Massimo. Sì, la Corte d'Appello di Venezia ha ribaltato una sentenza dove per una causa di morte i parenti di questa persona avevano così avuto un risarcimento di 30 e 40 mila euro, 30, 40, insomma non era chiara la cosa, ma in ogni caso non i 250 mila a testa che poi la Corte d'Appello ha deciso di correggere. E allora come fanno a esserci queste differenze tra una sentenza e l'altra? Lo chiederemo all'avvocato Nicola Todeschini. Rimanete con noi.

0: Chiederemo all'avvocato Nicola Todeschini come fanno a esserci certe differenze da una sentenza all'altra. Si passa da 30 a 40 mila euro di risarcimento per una causa di morte a 500 mila, poi insomma 250 per ciascuno agli eredi. Lo chiediamo all'avvocato Nicola Todeschini che abbiamo chiamato ed è con noi questa mattina. Buongiorno all'avvocato Nicola Todeschini, bentornato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, com'è possibile che succeda?
1: Purtroppo è possibile perché la prima sentenza conteneva un errore di metodo.
0: Ecco.
1: Vi spiego molto rapidamente il caso. Muore dopo un intervento andato bene all'interno di un ospedale un signore che ha contratto un'infezione durante il ricovero.
0: Sì,
1: è un
0: sì.
1: rischio molto conosciuto, molto noto,
0: certo,
1: che crea
0: certo.
1: grande contenzioso. La
0: sì.
1: regola è che l'azienda sanitaria deve dimostrare di aver fatto tutto quello che poteva fare per evitare che il contagio si verificasse. In questo caso non è riuscita a farlo e quindi dopo un processo penale è andato malissimo. In sede civile il Tribunale di Padova ha dato ragione ai figli dicendo l'azienda ha sbagliato, la morte è collegata a questo errore. Ma nel momento in cui ha deciso come liquidare il danno, ha operato quella che qualcuno ha definito cervellotica definizione dei calcoli, cioè ha ritenuto che siccome i consulenti avevano sostenuto che c'era una probabilità del 50% di sopravvivenza del paziente a 5 anni se non avesse contratto questa infezione, lui ha fatto un'opera, il giudice di primo grado, matematica, di diciamo ottenere un valore mediano per anno di vita sottratta e poi lo ha moltiplicato per i 5 anni che secondo lui erano la massima sopravvivenza in vita e ulteriormente il risultato l'ha ridotto del 50% perché ha ritenuto che, avendo detto il consulente che aveva il 50% della possibilità di sopravvivere a 5 anni, quello fosse il metodo corretto.
0: Okay.
1: Per questa ragione un risarcimento che poteva essere di quasi 280-300 mila euro per ciascun congiunto è diventato di 30-40 mila per ciascuno di loro. In sede d'appello cos'è successo? Che abbiamo sostenuto che questo metodo di calcolo era errato e che porta poi a valutazioni della sofferenza che subisce chi ha perduto qualcuno francamente poco dignitose.
0: Certo.
1: E la Corte d'Appello ci ha dato ragione, cioè ha ritenuto che quella prognosi di sopravvivenza in vita almeno per 5 anni non fosse una sentenza, scusate il gioco di parole, sulla capacità di sopravvivere del paziente e che l'indicazione del 50% di possibilità di raggiungere almeno 5 anni di vita non giustificasse poi questi calcoli cervellotici. Quindi alla fine la Corte d'Appello cosa ha detto? Ha preso il riferimento totale, cioè circa 300.000 euro per ciascuno dei figli,
0: sì.
1: e lo ha ridotto in via equitativa del solo 20% in funzione del fatto che il paziente aveva già dei problemi di salute precedenti e che quindi verosimilmente non sarebbe sopravvissuto tanto quanto poteva sopravvivere un paziente sano. Si tratta di prognosi e di calcoli,
0: chiaro.
1: Chiaramente sempre, appunto per questo si dice fatti in via equitativa, di difficile configurazione, ma questo risultato è un risultato che dà dignità al dolore
0: certo,
1: per la perdita,
0: ci mancherebbe.
1: Mentre il risultato che aveva raggiunto il Tribunale di Padova non era altrettanto
0: Bene,
1: pacifico.
0: Molto
1: ecco
0: chiaro.
1: Perché
0: certo.
1: in questo caso la differenza è enorme
0: sì.
1: e dà diciamo da dar merito al fatto che dei giudici illuminati della Corte d'Appello
0: certo.
1: abbiano accettato l'idea di rivalutare ex novo questi calcoli.
0: Grazie avvocato Todeschini.
1: Un caro saluto a tutti.
0: Grazie, buona giornata.

0: caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

non potevamo dare un'occhiata, non potevamo non dare un'occhiata ai giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Spagna campione, Mondo Rosso. E poi noi sotto godiamo con Chini che sorpasso su Leclerc a Spa è fuga per il titolo, il grandissimo pilota in erba, ma ormai mica tanto in erba. Poi c'è Gold Generation, il nuovo mondo, Yamaha alza la coppa, Kimi vince il sesto Gran Premio, lo scrive il Corriere dello Sport. Tutto Sport, Kimi spaziale e Spagna mondiale, giusto così. Forse dei tre è il titolo più bello, però insomma, chi ha visto la partita ha visto che la Spagna già dai primi minuti si capiva che era più forte dell'Argentina, anche se l'Argentina ha rischiato veramente di pareggiare all'ultimo, come ha sempre fatto, tra l'altro con l'esperienza e la determinazione che la contraddistinguono, però erano molto stanchi, insomma. Spagna, coppa meritata, adesso due stelle sulla maglia, avanti così. Tra poco i saluti.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Con questo termina la puntata di oggi, lunedì 20 luglio. Amici miei cari, ci sentiamo domani mattina regolarmente su Radio Caffè per la nostra musica, la nostra informazione, ma soprattutto per la nostra musica e anche i nostri ospiti. Ciao da Barry Mason e che sia per voi una bellissima giornata di felicità.

0: Radio Café, il est 13h02.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Gazzè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Dobbiamo segnalare code per traffico intenso sulla 4 Venezia Trieste tra l'innesto con la 34 e la barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. In questa direzione si verificano code sempre per traffico in uscita allo svincolo di Re di Puglia e poi sulla 4 Brescia Padova per traffico code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni e rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Andiamo sulla 23 Palmanova Tarvisio dalle 23 alle 5 nella notte di lunedì 20 luglio per lavori di società autostrade verrà chiuso il tratto compreso tra Udine e Gemona Osoppo in direzione Tarvisio. Nelle medesime notti a partire dalle 20 verranno chiuse l'area di servizio di Zugliano Est e l'area parcheggio di Santa Caterina Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A dopo.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: contro quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Ferrauto. Yeah, boom, yeah,

0: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
1: Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè

0: Radio Café, il est 13h58.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
4: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Nuova edizione di Local News, l'informazione di Radio Caffè. I vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti ieri pomeriggio nel comune di Ponzano Veneto per un'uscita di auto autonoma. La squadra è intervenuta a seguito dello schianto avvenuto addosso ad una abitazione. Il veicolo ha terminato la corsa dopo aver abbattuto dapprima la recinzione di questa. I vigili del fuoco hanno soccorso tre persone, consegnandole poi alle cure del personale del SUEM 118. Falco 2 è stato inviato in Val Civetta per un giovane turista belga immobilizzato da una crisi di panico. Il 21enne, che si trovava sul sentiero tra Colnegro e il rifugio Tissi, era assistito da una squadra del soccorso alpino di Alleghe. Il ragazzo è stato preso in carico da un'equipe medica e da un tecnico di elisoccorso sbarcati in Overing nelle vicinanze. Caricato in barella, il giovane è stato trasportato all'elicottero, da lì poi all'ospedale di Agordo. E Falco 2 ancora si è portato poi al rifugio Vandelli, dove era arrivata una 64enne di San Vito al Tagliamento che si era procurata un sospetto trauma lombare dopo essere scivolata a terra. L'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore è invece intervenuto al rifugio Coldai per una 29enne di Montebelluna, atleta della Transcivetta, che si era fatta male ad una caviglia lungo il percorso. Una squadra del soccorso alpino di Auronzo ha infine raggiunto in quad un 67enne di Orvieto lungo il sentiero 104 dei Pian di Cengia a seguito dell'infortunio ad un piede della donna. E ancora contrasto alla criminalità giovanile, vasta operazione della Polizia di Stato in 44 province del territorio nazionale, 539 gli arrestati, 954 le persone denunciate, 703 kg di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati, tra cui 24 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, 117 controlli alle sale giochi e 543 agli esercizi commerciali. 506 sono le sanzioni amministrative contestate, sequestrati 307.000 euro in contanti, 49 le armi da fuoco e munizionamento, 87 le armi bianche, 95 oggetti atti ad offendere, individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, 187.956 i soggetti controllati nelle zone di spaccio della Movida. Si è tenuta questa mattina al Tronchetto a Venezia la cerimonia che ha dato il via a Pedalando Sport, Salute e Inclusione verso Cortina 2026, la pedalata di 6 giorni e 6 tappe che attraverserà il Veneto per concludersi poi a Lienz. Promossa dall'omonima associazione sportiva dilettantistica, l'iniziativa nasce con l'obiettivo di dimostrare l'efficacia dell'attività motoria come strumento di salute, inclusione e contrasto alla malattia del Parkinson. A rappresentare l'amministrazione di Venezia, l'assessore alla coesione sociale Ermelinda Damiano. E polizia speronata in A4 dall'auto di una banda di nomadi. Una volante viene distrutta nel fosso dopo l'inseguimento che ha raggiunto i 200 km all'ora. 2 agenti feriti. A scatenare l'inferno una banda di nomadi professionisti del crimine, sospettate di aver messo a segno decine di colpi ai danni di negozi e attività commerciali. Ed è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento a più tardi.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.
3: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
4: Per tutto il giorno.
3: Sempre e solo su
5: Radio Caffè.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati in nostra compagnia. A causa del traffico intenso si registrano code sulla 4 Venezia-Trieste nel tratto compreso tra Redi Puglia e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste, e sempre per traffico rallentamenti con code anche sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Queste sono le uniche notizie al momento. Ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando, ed è tutto grazie dell'attenzione.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

passione per i suoni lontani. Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. A causa del traffico intenso si registrano code sulla 4 Venezia-Trieste nel tratto compreso tra Re di Puglia e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste, e sempre per traffico rallentamenti con code anche sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Queste sono le uniche notizie al momento. Ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando, ed è tutto grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Questo è il momento migliore per

0: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
1: Per tutto il giorno.
0: Sempre e solo su
2: Radio Caffè.
3: Radio Caffè. La grande musica di tutti i tempi. I suoni e le canzoni di oggi.

0: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Caffè. Si sente la differenza. Radio Caffè.
1: Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Mangiamo una proteine, una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati sulla 4 Venezia Trieste. Si verificano code per traffico intenso in direzione Trieste alla barriera di Trieste Lisert. Attenzione a un veicolo in panne sulla 34 Villesse Gorizia a Gorizia in uscita verso Gorizia. Sulla 4 Venezia Trieste dalle 22 di mercoledì 22 alle 5 di giovedì 23 luglio verrà chiuso lo svincolo di Cessalto in entrata in direzione Venezia per lavori. Come entrata alternativa è consigliata Santonà di Piave. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio Caffè.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.
2: L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
3: Piacere.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Ancora un appuntamento con Local News, l'informazione di Radio Cafè. I residenti di Padova segnalano musica ad alto volume da un appartamento. I carabinieri intervengono e trovano in casa diverso stupefacente, così che viene denunciato un 49enne. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Padova hanno infatti denunciato in stato di libertà un 49enne residente nel capoluogo del Santo e già noto alle forze dell'ordine per reati specifici, ritenuto responsabile del reato di produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa e al traffico illecito di sostanze stupefacenti a Jesolo, nel Veneziano, nella notte di domenica scorsa, la Polizia di Stato di Venezia ha tratto in arresto un italiano per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza pubblico ufficiale. In particolare, da un noto locale del litorale sarebbe arrivata la segnalazione alle forze dell'ordine di una presunta cessione di sostanza stupefacente ad un avventore da parte di un uomo. All'esito di accurati accertamenti, in seguito estesi anche presso il suo domicilio, sono stati rinvenuti complessivamente circa una ventina di involucri contenenti sostanze stupefacenti di tipo cocaina, ketamina ed ecstasy, diversi frammenti di pastiglie sfuse di altra sostanza stupefacente, nonché strumentazione ed altro materiale atto al confezionamento della stessa. L'uomo pertanto è stato arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. I carabinieri della stazione di Padova, Prato della Valle, hanno denunciato in stato di libertà un 35enne già noto alle forze dell'ordine per reati specifici. I fatti si sono verificati in pieno centro a Padova. La pattuglia, già impegnata in un servizio di controllo del territorio, transitando lungo le riviere e giunta all'altezza di Piazza Antenore, ha notato un gruppo di rider che indicavano un uomo intento a rubare una bicicletta parcheggiata. I militari hanno subito individuato e bloccato il sospettato perché stava tentando proprio la fuga in sella al mezzo. L'uomo è stato trovato in possesso di un tronchese utilizzato per forzare la catena della bicicletta e della catena stessa. Poco dopo ha raggiunto la zona il proprietario del veicolo per recuperarlo, scoprendo solo allora che gli era stato rubato e così che i carabinieri avevano già fermato il presunto autore del furto. Contestualmente la bicicletta gli è stata restituita. I carabinieri della compagnia di Cittadella hanno avviato un mirato servizio coordinato con l'obiettivo di intensificare i controlli presso i principali luoghi di aggregazione giovanile della Movida al fine di scongiurare qualsiasi situazione di illegalità. I comuni interessati sono stati quelli di Cittadella, Piazzola sul Brenta, Carmignano di Brenta, Gazzo e Campo San Martino. Nel corso del servizio, che ha visto l'impiego delle pattuglie e delle stazioni territorialmente competenti, ovviamente sono state identificate 65 persone, controllati 10 veicoli, con i 7 esercizi pubblici ispezionati. Il servizio di presidio del territorio, finalizzato ad offrire una risposta energica alla delittuosità in genere, ha ottenuto ottimi risultati in termini di deterrenza. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Cafè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, questa sera alle 20.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati sulla 4 Venezia Trieste. Si verificano code per traffico intenso in direzione Trieste alla barriera di Trieste Lisert. Attenzione a un veicolo in panne sulla 34 Villesse Gorizia a Gorizia in uscita verso Gorizia. Sulla 4 Venezia Trieste dalle 22 di mercoledì 22 alle 5 di giovedì 23 luglio verrà chiuso lo svincolo di Cessalto in entrata in direzione Venezia per lavori. Come entrata alternativa è consigliata Santonà di Piave. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: L'anima sta sotto i piedi, però ci ho camminato tanto. Adesso è meglio se ti siedi,

0: Radio Café, il est 18h03.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Cafè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico che risulta ancora incolonnato sulla A4 Venezia-Trieste verso Trieste per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert e si viaggia a rilento sulla tangenziale di Mestre verso Padova tra Castellana e la rotatoria Miranese. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio dalle 8.30 alle 15.30 di mercoledì 22 luglio verrà interrotta la fornitura di energia elettrica nelle aree di servizio di Zuliano Est e Zuliano Ovest. Pertanto non verrà effettuata la somministrazione di cibo e bevande e non verrà erogato alcun tipo di carburante. Bagni e market resteranno aperti. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. We'll be right back.

0: accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.
1: Ogni giorno ti teniamo compagnia con la più bella musica alla radio, con Radio Caffè.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 19h02.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 100 secondi con Enrico Mentana.
1: Il mondiale di calcio si è concluso e lascia un vuoto evidentemente in tutti coloro che lo hanno seguito, e si sa che gli annessi e connessi sono stati forse più forti dello stesso spettacolo sportivo, a cominciare ovviamente dagli interventi a gamba tesa di Trump, ma non solo, perché ci sono stati anche quelli in senso stretto alla fine della partita di ieri sera. Un giocatore ben noto in Italia, Paredes, ha perso ogni freno inibitore e ha cominciato a menare come un fabbro. Ma insomma, la verità è che si è trattato di uno spettacolo sportivo lungo e sfibrante, oltre a tutto il resto, ed è comprensibile che sia così e anche che sia finita così. Resta però qualcosa che il mondiale in qualche modo ci ha permesso di sfuggire, almeno in parte, ai nostri problemi. Si è parlato meno delle guerre, si è parlato meno degli scontri politici interni in Italia e non soltanto. Adesso siamo di fronte di nuovo alla realtà e non possiamo far finta di niente, neanche dopo un mondiale in cui hanno giocato contemporaneamente Stati Uniti e Iran, e per la verità senza fare grandi progressi nella graduatoria internazionale. Però ora quelle due nazioni sono di nuovo di fatto in guerra, e quella guerra, fateci attenzione, potrebbe riesplodere in tutta la sua gravità nell'intera regione medio orientale, perché tutti i segnali sono negativi, sono nel fatto che, come dire, la distrazione è finita e ora gli occhi del mondo tornano tutti sulla regione. Ma il problema è che in mano a Trump, in mano a Netanyahu e in mano agli Ayatollah c'è la pace, non precisamente le persone che sceglieremmo noi come paceri.
0: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera e bentrovati. Sulla A57 tangenziale di Mestre si verificano rallentamenti tra Castellana e la rotatoria Miranese in direzione Padova. Attenzione inoltre alla presenza di un veicolo in panne verso Trieste tra Miro Oriago e la barriera di Venezia Mestre. Sulla 23 Palmanova Tarvisio dalle 23 di questa sera alle 5 di domani mattina, per lavori di Società Autostrada SPA, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine e Gemona Osoppo in direzione Tarvisio. A partire dalle 20 verrà chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Radio Café, Local News. Local News.
2: Ancora un appuntamento con Local News, l'informazione di Radio Café. I residenti di Padova segnalano musica ad alto volume da un appartamento. I carabinieri intervengono e trovano in casa diverso stupefacente, così che viene denunciato un 49enne. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Padova hanno infatti denunciato in stato di libertà un 49enne residente nel capoluogo del Santo e già noto alle forze dell'ordine per reati specifici, ritenuto responsabile del reato di produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa e al traffico illecito di sostanze stupefacenti a Jesolo, nel Veneziano, nella notte di domenica scorsa, la Polizia di Stato di Venezia ha tratto in arresto un italiano per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza pubblico ufficiale. In particolare, da un noto locale del litorale sarebbe arrivata la segnalazione alle forze dell'ordine di una presunta cessione di sostanza stupefacente ad un avventore da parte di un uomo. All'esito di accurati accertamenti, in seguito estesi anche presso il suo domicilio, sono stati rinvenuti complessivamente circa una ventina di involucri contenenti sostanze stupefacenti di tipo cocaina, ketamina ed ecstasy, diversi frammenti di pastiglie sfuse di altra sostanza stupefacente, nonché strumentazione ed altro materiale atto al confezionamento della stessa. L'uomo pertanto è stato arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nella cornice della caserma Pasquale Feltrin si è svolta la cerimonia di avvicendamento al comando della compagnia di Cortina d'Ampezzo tra il capitano Luca Orlandi e il tenente Marta Maiorano. Al capitano Orlandi, che al termine di una esperienza quasi triennale presso il reparto ampezzano è stato trasferito al nucleo di polizia economico-finanziaria di Trento, il comandante provinciale, il colonnello Roberto Azzori, ha rivolto un ringraziamento per l'impegno, la professionalità e la dedizione al servizio dimostrati, che hanno consentito di conseguire lusinghieri risultati operativi nel contrasto alle varie forme di illegalità economico-finanziaria. Il tenente Marta Maiorano, 27 anni, originaria di Roma, laureata in giurisprudenza in economia e management, assume l'incarico di comandante della compagnia di Cortina d'Ampezzo dopo aver prestato servizio a Lecce in qualità di comandante del nucleo operativo del gruppo. E parliamo del governatore Alberto Stefani. Il nostro Alberto Stefani è ancora tra i governatori più amati dai cittadini, come rileva il monitoraggio settimanale Trex 1000 per affari italiani, che lo vede al primo posto in vetta alla classifica. I veneti hanno dato fiducia ad un giovane amministratore che da sindaco e da parlamentare ha saputo dimostrare tanto e da governatore sta ripagando quella fiducia con impegno, dedizione e passione, dedicandosi ai giovani, agli anziani, al sociale, al lavoro, alla produttività e al futuro della nostra terra, che merita di correre ancora più veloce. Il buon lavoro paga sempre, i cittadini che continuano a premiare il merito, lo dichiara la deputata veneta della Lega e sindaco di Pozzonovo, Arianna Lazzarini. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News, l'appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Café Local News.
3: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, domani pomeriggio alle 14.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buona serata e bentrovati. Sulla A57 tangenziale di Mestre si verificano rallentamenti tra Castellana e la rotatoria Miranese in direzione Padova. Attenzione inoltre alla presenza di un veicolo in panne verso Trieste tra Miro Oriago e la barriera di Venezia Mestre. Sulla 23 Palmanova Tarvisio dalle 23 di questa sera alle 5 di domani mattina, per lavori di Società Autostrada SPA, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine e Gemona Osoppo in direzione Tarvisio. A partire dalle 20 verrà chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè. Il tuo momento.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Radio Caffè, il è 21h02.
3: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea. Radio Caffè.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la morte a Bologna di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia. Si indaga per omicidio colposo. Scattata per la prima volta la norma sullo scudo penale, un caso che riaccende il confronto e lo scontro tra le forze politiche. Sentiamo Marco Mancini.
7: Sono 6 in totale le persone coinvolte nella morte di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. A quanto si apprende sono 2 agenti e 4 operatori sanitari. Tutti sono stati iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. E sul caso le forze politiche si dividono. Sto sempre comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, dice il vice premier Salvini. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno.
6: Ed è ancora scontro anche sul caso di Mario Roggero, detenuto nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva per aver ucciso 2 rapinatori. Questa mattina il gioielliere ha ricevuto la visita della moglie e delle figlie. Sul caso è intervenuto anche Elon Musk. È follia, il giudice e il PM in questo caso meritano questa condanna all'affondo del patron di Tesla. A stretto giro la replica del PD. Quando a sostenere un simile attacco il proprietario di una delle più grandi piattaforme digitali del mondo, non è semplice opinione, ma esercizio di potere, le parole di Ruotolo. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham, che si è insediato oggi a Downing Street prendendo il posto di Starmer, è al lavoro per ultimare la sua squadra di governo. Nel primo pomeriggio ha avuto un colloquio telefonico con il presidente USA Trump. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la sua stabilità, ha detto in un breve discorso il leader laburista, che poi ha promesso: presenterò un piano in 10 anni per il cambiamento del paese, ma anche misure tangibili, immediate, per sostenere chi non ce la fa con il costo della vita. 25 anni fa, il G8 di Genova, tra il 16 e il 22 luglio del 2001, un grande movimento internazionale si dava appuntamento nel capoluogo ligure per contestare i grandi della terra al grido di un altro mondo è possibile. Di fronte all'azione isolata di gruppi black bloc, la reazione delle forze dell'ordine fu durissima. Un giovane manifestante, Carlo Giuliani, ucciso da un carabiniere, le violenze nel carcere di Bolzaneto e nella scuola Diaz. Nel libro Il G8 di Genova, ieri, oggi e domani, edizioni TAB, curato da Mario Scagnetti, Vittorio Agnoletto, allora portavoce del Social Forum, ricostruisce i giorni e le ragioni di Genova con uno sguardo all'attualità. Sentiamolo al microfono di Laura Supino.
8: Fu un momento drammatico dove la destra, ma in rapporto con poteri internazionali, perché la scelta non fu solo nazionale, tentò da un lato di portare un colpo definitivo a quello che era il più grande movimento della storia umana e dall'altra parte sulla scena nazionale anche di dare un colpo molto forte alla nostra democrazia, bloccare qualunque forma di dissenso. A Genova hanno fatto delle prove generali.
9: Ecco, lei racconta di questo movimento fortissimo dalle caratteristiche inedite. Oggi cosa è rimasto?
8: I valori e le idee si sono diffuse magari in modo carsico, ma rimangono assolutamente attuali. Dobbiamo ritornare a quelle idee, perché se allora un altro mondo era possibile e poi era necessario, oggi è urgente.
6: Sarà eseguita domani nell'obitorio di Eboli in provincia di Salerno l'autopsia sul corpo di Luca Esposito all'Anagrafe Luigi, il giornalista sportivo trovato carbonizzato ieri in un terreno agricolo. Le indagini proseguono senza sosta. Il 53enne di Nocera Inferiore sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, poi dato alle fiamme. Gli investigatori si stanno concentrando sulla vita privata e professionale dell'uomo. Dai treni agli aerei fino al traffico marittimo, l'Italia alle prese con giornate di scioperi a livello nazionale e locale. Il servizio è di Nicola Compagnone.
10: Si prospettano incandescenti e non solo per ragioni climatiche questi ultimi giorni del mese di luglio, segnati da numerosi scioperi nei trasporti, coinvolti diversi settori con mobilitazioni nazionali e locali. Domani sarà il comparto aereo a subire disagi con lo sciopero indetto da SB Lavoro Privato per EasyJet. Il personale navigante della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore a livello nazionale, garantite le fasce protette che vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Quelle del 23 e 24 luglio saranno le giornate più delicate. Uno sciopero nazionale interesserà il personale del gruppo FS Italiane dalle 21 di giovedì 23 alla stessa ora di venerdì 24 luglio. La mobilitazione non comprende i lavoratori di Italo. Il 24 luglio ci saranno altre mobilitazioni del trasporto pubblico a livello locale, in particolare Marche, Puglia e Campania. Mercoledì 22 e giovedì 23 toccherà il settore marittimo con lo sciopero dei dipendenti di grandi navi veloci, come indetto da CSLE e Orsa Marittimi.
6: La nazionale spagnola, campione del mondo, arrivata a Madrid nel primo pomeriggio, è stata ricevuta al Palazzo della Zarzuela, accolta da re Felipe VI e dalla regina Letizia. Subito dopo tappa alla Moncloa dal premier Sanchez. Al termine dell'incontro, la sfilata per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti attesi oltre un milione di tifosi. Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
11: Aspetta un attimo.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che sulla A23 Palmanova Tarvisio dalle 8.30 alle 15.30 di mercoledì 22 luglio verrà interrotta la fornitura di energia elettrica nelle aree di servizio di Zugliano Est e Zugliano Ovest. Pertanto non verrà effettuata la somministrazione di cibo e bevande e non verrà erogato alcun tipo di carburante. Bagni e market resteranno aperti. Le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè. Emozioni e ritmi lontani.

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 20 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, martedì 21 luglio. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Ricordiamo che per lavori, dalle 23 di oggi fino alle 5 di martedì 21 luglio, sulla 23 Palmanova Tarvisio, a causa di lavori di società Autostrade per l'Italia, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine e Mona Osoppo in direzione Tarvisio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Caffè Mon Amour, Caffè Mon Amour.

0: café elegante con ritmo.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 23h02.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: feel. Radio Caffè.
1: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax.